0: vois pas que t'es pas morte.
1: Libero tra i liberi, povero tra i poveri, niente che mi rimproveri, se non d'essere uomini, la vita mi fa ricco, la vita mi fa ricco.